0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.
2: Tonight, Tiësto.

in the world. Now, superstar DJs, Tiësto.

0: You were listening to Dance With Us with Tiësto. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Let's do it.

0: Arsa.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: È martedì mattina su M2O ed è un minuto esatto dopo le ore 6. Un'altra bella giornata d'estate di agosto da trascorrere insieme. Ciao da Claves, belli pronti a iniziare.
7: L'estate di M2O suona così.

0: canzone che parla d'amore, ma non un amore qualsiasi, il vero amore, no? Perché si intitola Real Love. E allora quanti possono dire di aver trovato il vero amore nella vita? Non lo so, allora non è una domanda da fare secondo me alle 6 e 4 della mattina. Ma è il titolo della canzone di questo bel pezzo di una band che si fa chiamare Clean Bandit. Loro sono inglesi e hanno una particolarità al loro interno, cioè non hanno il cantante. Voi direte, com'è possibile una band senza cantante? Sì, in realtà, nel senso che poi si affidano sempre alla voce di qualcuno. Una delle loro collaboratrici più strette, soprattutto negli scorsi anni, è Jess Glynn, la voce che abbiamo messo all'interno, che abbiamo sentito all'interno della canzone che abbiamo messo, e che aveva già collaborato con loro con un'altra canzone di grande successo. Si intitolava Rather Be. Ben trovati da Claves, buongiorno su M2O.
1: Claves,
0: eccomi, ciao.
1: Dove sei, Claves?
0: Sono qua, sono qua.
1: Buongiorno,
0: sono qua.
1: Buongiorno da Torino.
0: Ciao Cristiano da Torino.
1: 6:00.
0: Ah, dalle 6:00, insomma, Cristiano è stato quello puntuale. Aspetta che c'era un altro messaggio che mi aveva fatto ben sperare e mi aveva fatto cogliere un aspetto positivo dell'andare a lavorare ad agosto. Senti qua.
2: Ciao Claves.
0: Ciao.
2: Buongiorno, il Gaspa da Roma.
0: Oh, ciao Gaspa.
2: Grazie per tenerci compagnia.
0: Prego,
2: quest'ora.
0: Prego, prego. Come va, come va?
2: Siamo già sul raccordo.
0: Oh, e com'è?
2: E fortunatamente c'è poco traffico.
0: Ah, meno male.
2: Buona
0: dai.
2: Giornata e grazie ancora.
0: Ma grazie a te. Buona giornata a te. Allora sì, sicuramente una cosa positiva che sto iniziando a sperimentare anche qua nella città di Milano, dalla quale vi parliamo, soprattutto chi vive nelle grandi città lo sa, che inizia a svuotarsi tutto quanto. Diciamo martedì 4 di agosto, se andate a lavoro a quest'ora della mattina, che già di per sé è un orario poco battuto rispetto al solito, però insomma ha ancora quel vantaggio. Poi mettici che ci siamo noi di M2O, mettici che c'è la nostra musica a fare da colonna sonora, direi che la situazione migliora ancora. Pronti con la prossima canzone? Direi proprio di sì. Fred De Pa-

Ma e spesso ci propone della musica che esce proprio in concomitanza con la stagione estiva. Questa è una delle sue ultime canzoni e si intitola La testa gira. Ora c'è un pezzo storico degli anni 90 della band Fool's Garden, rifatto dal DJ Alle Farben. Il titolo della canzone? Lemon Tree.

0: Lemon Tree, titolo della canzone Alle Farben Fool's Garden, che erano poi i proprietari originali di questo pezzo del 1995, alle 6:11 minuti della mattina su M2O. Martedì 4 di agosto, allora stavo riascoltando un po' di messaggi, quelli i primissimi che arrivano, che testimoniano molto spesso una cosa che a me personalmente piace fare. Da quanto tempo siete all'ascolto di M2O prima dell'inizio della diretta delle 6?
1: Buongiorno Claudio.
0: Buongiorno.
1: Andiamo su.
0: Andiamo.
1: È arrivata l'ora.
0: Ok, ciao Bruno.
1: Bruno da Massa.
0: Da
1: al
0: quando?
1: Lavoro dall'1:30.
0: Dall'1:30, wow. Forse Bruno da Massa oggi vince questo premio. E poi attenzione, mi ha colpito questo messaggio.
2: Buongiorno Clave.
0: Ciao, buongiorno.
2: Tutto a posto?
0: Tutto bene, grazie.
2: Questo agosto come lo vediamo?
0: Allora, questo agosto come lo vediamo? Non lo so. Beh, allora, sicuramente la prima parola che mi viene per descrivere questo agosto iniziato da soli 4 giorni è caldo. Perché vabbè, insomma, caldo fa caldo. Allora, potrebbe essere anche una domanda da rigirare agli altri ascoltatori che sono dall'altro lato della radio. Come lo vediamo questo agosto? Se c'è una parola per descrivere questi primi 4 giorni, il momento di mandarla è questo al numero 342 65 43 2.

Si titola Passo Ben Solto, questa canzone di Atlas. Il brano parla e la lingua è il portoghese. Il genere può essere ricondotto a quello del Brazilian Funk, ma attenzione perché c'è una piccola specifica da fare. Innanzitutto è la canzone che noi mettiamo all'inizio dell'ora come M2O, l'abbiamo appena sentita alle 6:14 del mattino. E poi Atlas, producer italiano, che ha proprio scelto volontariamente di fare una canzone che rimarca un po' questo sound che arriva dal Brasile, con questo titolo che significa passo molto sciolto, della serie mi muovo in maniera molto agile, ballo anche in maniera molto agile. E quello che poi è successo dopo è che i Medusa hanno intercettato questa canzone, che di per sé era già un grande successo, soprattutto grazie ai social, e hanno fatto il remix che noi vi abbiamo messo come ascolto dell'M2Hot. Su M2O alle 6:15 noi andiamo avanti con la musica che non c'è.

0: cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: Under Your Control, dice così questa canzone Years and Years, che all'epoca erano una band, anzi erano proprio un duo. Con questa canzone King le avevamo conosciuti, adesso è rimasto solamente il cantante Ollie Alexander, che però ha mantenuto il nome originale, cioè Years and Years.
1: Buongiorno Claves.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno MBO.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ma questo
0: come lo vedi?
1: Abbastanza bene, dai.
0: Ok.
1: Anche perché come mai? Arrivano i gadget che ho vinto.
0: Ah, che bello.
1: Con tutti.
0: Meno male.
1: Parasole.
0: Va bene, giusto. Allora, il messaggio di Dario mi dà l'occasione per fare una cosa, cioè ricordare che anche stamattina, nel corso di queste tre ore iniziate solo da 25 minuti, perché andremo avanti fino alle 9, abbiamo l'occasione di giocare, anzi avete voi l'occasione di giocare col gioco Play With Us.

3316543210, che poi è anche quello a cui arrivano i messaggi che ho fatto sentire, come quello dell'ascoltatore Dario. Ora su M2O non arriva il Play With Us, mi raccomando, non valgono le false partenze, solo più tardi arriverà. Bob Sinclair con Kaisa, la loro canzone insieme si intitola I Can Wait.

agosto, M2O, la radio che vi mette anche questa canzone, che sarà, già lo so che sarà una di quelle che ci ricorderanno l'estate 2026. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, il titolo della canzone, che parla di una cosa ben precisa, cioè di tutti i fuori sede che quando tornano al proprio paese, alla propria città di origine, danno inizio alle ferie. Ma poi le ferie, no? Iniziano non solo quando magari torni a casa, ma quando fai il tuo viaggio dell'estate, per tutti quelli, insomma, che amano spostarsi nel corso della stagione estiva. C'è però un però, una riflessione che ho fatto tra l'altro proprio anche la settimana scorsa ero in Grecia, e diciamo che il nemico numero uno degli italiani all'estero sono gli italiani. Ci avete mai fatto caso, no? Quando frequentiamo quei posti dove però ci rendiamo conto che siamo circondati da altri italiani, e allora quando noi andiamo in vacanza vogliamo anche essere un po', diciamo, vogliamo staccare dai nostri connazionali, vogliamo renderci unici, vogliamo andare nei posti dove non troviamo altri italiani, solo che poi puntualmente finiamo nei posti dove ci sono altri italiani. Infatti cosa succede? Che anche quest'anno c'è una lista di mete dove la maggior parte dei nostri connazionali, la maggior parte degli italiani si riversa nel corso della stagione estiva. Allora, una delle cose, uno dei posti da evitare se non volete proprio essere circondati da altra gente che parla la vostra lingua, sono in generale la Grecia. Io vabbè, l'ho sperimentato settimana scorsa, ma in generale le isole più gettonate, Santorini, Mykonos, insomma tutto quello che è Corfù, Zante, tutto quello che sono, diciamo, le isole più conosciute. E poi anche le Baleari, dove ovviamente c'è della buona musica, del buon cibo e anche dei bei paesaggi, ma ci sono anche tanti altri nostri connazionali. E poi ce n'è una dall'altro lato del mondo, perché il Giappone negli ultimi anni ha un boom di italiani incredibile, soprattutto durante la stagione estiva, che è dove noi abbiamo, insomma, la maggior parte delle ferie. Quindi o si va fuori stagione oppure si evitano queste mete, se non si vuole fare quella cosa in cui ci si ritrova circondati da nostri connazionali. Poi se per esempio invece volete farlo, cioè volete ritrovarvi con qualcuno, volete provare all'ebbrezza di poter parlare la vostra lingua anche dall'altro lato del mondo, chi sono io per dirvi di non farlo? Assolutamente, anzi, c'è sempre quel bel momento in cui sei in fila magari con qualcuno e senti parlare la tua lingua dall'altro lato del mondo e ti riconosci, no? Tipo il meme di Spider-Man che ci si indica uno con l'altro. Dicevamo che siamo arrivati a questa nuova mezza dell'ora, perché sono le 6:33 e abbiamo subito un M2Old, la canzone che ci riporta fino all'anno 1997, dove c'è la voce di Ricky Martin che canta.

Tito Bailante Maria, la voce di Ricky Martin all'anagrafe Enrique Martin Morales da Puerto Rico, che nel 1997 con questa canzone passava da star comunque conosciuta nel mondo della musica latinoamericana a una pop star mondiale, con una canzone che ha avuto un grandissimo successo anche grazie poi a un remix uscito poco dopo e che noi vi abbiamo messo qui su M2O come appuntamento musicale dell'M2World. La mezza dell'ora è stata raggiunta, il nostro appuntamento musicale è stato messo e ci ritroveremo tra un'ora esatta, quindi alle 7:30 del mattino, tra un'ora con un altro M2 Old.

0: un duo che in realtà non è durato tantissimo, dal 2015 al 2021, ma nel frattempo hanno fatto una serie di canzoni con cui per esempio li abbiamo conosciuti, una con Pitbull, era Further Up, hanno collaborato anche con i Black Eyed Peas, e Bella è una delle loro ultime produzioni, visto che poi nel 2022 hanno smesso di fare musica insieme, ma questa ce la siamo ascoltata stamattina, alle 6.42 minuti, nella diretta del martedì su M2O.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

il remix è uscito nel 2011, è firmato da lui, dall'unico e inimitabile Avicii su M2O. 6:45 di questo martedì mattina. A proposito di Super Love e a proposito anche di Giappone, visto che poco fa ne parlavamo come una delle mete più scelte dagli italiani che vanno in vacanza durante il mese di agosto e quindi dove è più facile trovare italiani, in

Giappone, ma soprattutto a Tokyo, hanno un problema con l'amore, con i sentimenti, ma soprattutto con le relazioni, nel senso che da tanti anni se ne parla, stanno sperimentando un calo demografico, nel senso che la gente non si sposa più, ma soprattutto non fa più figli, e nonostante sia una città da 14 milioni di persone, questo per il governo del Giappone è un grosso problema. Allora, mi è capitato sotto mano una cosa, che una notizia poi in particolare, che è stata già messa in pratica da diversi anni e che ha confermato quello che la strategia del governo giapponese ha fatto, cioè che grazie all'intelligenza artificiale, grazie a un programma statale vero e proprio, cioè promosso dallo Stato, hanno lanciato un'app di dating che sta funzionando e che funziona tra l'altro in maniera molto diversa dalle app di dating a cui noi siamo abituati o che magari potreste aver sperimentato nella vostra vita. Se siete curiosi ve la racconto tra pochissimo, perché adesso vedo arrivare Armin Van Buuren con David Guetta.

Dunque, di questo programma lanciato dal governo giapponese già da qualche anno, che sta avendo grandissimo successo, potrebbe essere una delle cose da adottare in futuro, chi lo sa, magari, no, anche noi in Italia, visto che quello che succede molto spesso dall'altra parte del mondo poi a un certo punto arriva da noi. Allora, come funziona? Si chiama Tokyo Ensumubi, che tra l'altro è un nome che richiama il concetto di fili invisibili del destino annodati dagli dèi, ed è una vera e propria app di dating, quindi dicevamo quelle che noi abbiamo conosciuto, come insomma ti registri, metti il tuo profilo e cerchi altre persone. Ma in realtà è molto seria, perché bisogna dimostrare innanzitutto di essere legalmente single e bisogna sostituire, cioè scusami, bisogna fare, non sostituire, volevo dire, un vero e proprio colloquio online molto severo, nel senso che tipo la maggior parte delle persone che si erano candidate, la metà sono state scartate perché ritenute non troppo serie. L'invenzione, o meglio la cosa diversa, è che c'è l'intelligenza artificiale col suo algoritmo che si propone di matchare le persone, quindi uno non lo fa in maniera autonoma, ma gli vengono proposti dei profili, e da lì in poi succede tutto in maniera abbastanza naturale, cioè le persone poi continuano la propria vita sostituendo quell'imbarazzo, quella solitudine e magari anche quella, diciamo, poca energia che si ha per fare il primo passo per conoscere una persona. È anche un bel esempio di come il governo giapponese ha preso un concetto che negli ultimi tempi viene anche molto bisfrattato, cioè l'intelligenza artificiale, e siccome si dice che sta sostituendo le interazioni umane, loro hanno detto no, hanno fatto proprio il gesto col dito. Hanno fatto quel gesto lì e hanno detto: ma sapete cosa facciamo? Vi diamo noi la prova che l'AI può sostituire alcune parti della nostra vita, ma ne può rilanciare delle altre, come il conoscere una persona, come il mettere su famiglia, e i dati parlano chiaro. Certo, non sono numeri altissimi ancora, soprattutto se paragonati agli abitanti di Tokyo, ma stanno risolvendo il problema in questo modo. Bravi giapponesi!

0: adesso con Time.
1: Sulla app canale 715 digitale terrestre.
0: A proposito di Time, stavo guardando l'orologio, sono le 7 e un minuto della mattina. Della mattina di questo martedì 4 agosto con la musica di M2O e adesso con la musica italiana c'è l'appuntamento con M2 Hit.
2: M2O. Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit.

0: è l'appuntamento con il nostro M2Hit. 7 tra l'altro e 5 minuti, lasciatemi salutare anche gli ascoltatori che arrivano solamente adesso in questo martedì mattina.
1: Flaves, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Dai che si va a lavorare anche dai, questa mattina.
0: Dai.
1: Vai con l'energia.
0: Beh, sull'energia noi ci siamo, no problem, anzi abbiamo una playlist musicale confezionata ad hoc della nostra programmazione proprio per darvi questo sentimento, cioè questa cosa, questa sensazione di energia mattutina. Il numero, o meglio il messaggio che avete sentito, arriva al numero 342-654-3210. Tra pochissimo sentiremo il nostro M2Hot, l'appuntamento che abbiamo con la nostra musica nuova, ma adesso andiamo avanti perché c'è un pezzo degli Another insieme ad Emily Warren, si intitola Silver Lines.

proposito di iniziare la mattinata con la carica giusta, con la musica giusta, niente di meglio di un pezzo dei primi anni 2000 firmato da prezioso featuring Marvin, Let's Talk About The Man. Questa è una delle canzoni che vi fa riconoscere all'ascolto di M2O, nel senso che vi fate riconoscere, soprattutto magari quando siete nel traffico con la musica a tutto volume, magari anche dai vostri vicini, no? Se uno dice ma che musica, ma che radio starà ascoltando, e poi la risposta è molto facile, cioè M2O. Bentrovati, e sono le 7:11. Come promesso vi avevo detto che avremmo sentito una canzone nuova. L'appuntamento con il nostro M2OT sta per arrivare ed è firmato dal DJ Joel Corey, DJ londinese che oramai conosciamo da circa 6 anni.

0: perché uno dei suoi primi successi era arrivato nell'anno 2020 e nell'anno 2026 una delle sue hit da club degli ultimi tempi si intitola Whisper. La mettiamo adesso come M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

14 minuti il londinese, ma non solo, anche palestratissimo Joel Corry, nel senso che ha un fisico molto molto imponente e importante. A proposito di notizie musicali, nel frattempo si parla già da qualche anno di ritorno del vinile, ok, che era una cosa oramai diciamo superata, soprattutto con l'arrivo della musica che si può portare in formato tecnologico, ma da qualche anno è tornato anche il vinile. Attenzione però, perché oltre al ritorno del vinile, visto che prima citavo, tra l'altro mi è tornato in mente i primi anni 2000 con la canzone di Prezioso, sta tornando anche il CD come supporto. Ma attenzione, perché il CD, è stato fatto un sondaggio di recente, viene acquistato oggigiorno da gente che non ha nessun lettore per leggerlo, per ascoltare quella musica. E voi direte, che senso ha, scusa, comprarsi un CD senza poterlo ascoltare? Oramai è diventato un oggetto di collezione, e a muovere questa cosa c'è sicuramente il mondo dei social, che influenza tantissimo e fa diventare quella un'occasione per condividere lo scatto, per fare un video e per dimostrare l'appartenenza alla propria band, al proprio cantante preferito. E l'altro fenomeno che va a braccetto è quello del K-pop, no? Del pop che arriva dalla Corea, che porta con sé anche questa specie di fandom così attaccata, tanto da poi comprarsi appunto il supporto fisico senza però avere nulla per ascoltarlo, ok? Potrebbe essere un po' criticata come cosa, soprattutto perché viene fatto dai giovani, ma i giovani potrebbero rispondere a questa affermazione come fanno Ed Sheeran e Justin Bieber all'interno di questa canzone, con una semplice frase in inglese che dice: non mi interessa, non mi importa, cioè tradotto: I don't care.

0: Oh.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Businessman, la sua canzone mi fa sorridere ogni volta che l'ascolto, perché c'è un passaggio in particolare dove lei dice: lui non si stanca, non si spegne, no, non riesce a smettere, sempre con il telefono bollente, ok, non perde un cliente, che è una condizione che accomuna molta gente che fa soprattutto la libera professione, ma non solo, durante l'estate, no? Avete presente il classico momento in cui ricevete la chiamata in vacanza e rispondete: ciao, sono in ferie, ma dimmi. Ecco, allora questa cosa, questa formuletta, ciao, sono in ferie, ma dimmi, pare che nell'estate del 2026, quindi quella nella quale ci troviamo, non sarà più così frequente, perché mi è capitato sotto mano una notizia che riguarda un'indagine che è stata fatta quest'anno da Astra Ricerche per capire i manager italiani cosa faranno nel momento in cui andranno veramente in vacanza. Ora, più della metà, quindi il 53% di loro, ha detto che non sarà più reperibile, cioè nel senso solamente in caso di emergenze vere, non per cose che si possono risolvere, considerando che nel 2014 il dato, stesso dato, arrivava solamente al 4,9%, c'è una bella differenza e forse si è iniziato a capire in generale che disconnettersi è la cosa migliore per fare delle vere vacanze. Tra l'altro, l'altra cosa, l'altra curiosità, l'altra particolarità è che questi businessmen non sono le nuove generazioni, come si potrebbe pensare se uno fa un rapido collegamento del tipo: vabbè, novità, saranno i giovani. No, sono quelli tra i 46 e i 50 anni che hanno risposto per la maggiore a questo sondaggio, dicendo che saranno offline, ok, saranno veramente in vacanza. Bene, mi sembra una buona notizia che mi andava di condividere con voi, ripensando a quello che dice Dito nella piaga nella sua canzone Businessman. Nel frattempo siamo arrivati alle 7:29 di questo martedì mattina 4 di agosto. Allora, che siate disconnessi o no, adesso tra pochissimo avremo il nostro M2 Hold, ma prima la linea va alla redazione che ci aggiorna con tutte le ultime news. M2O M2O
1: DJ Station. Oggi è in programma la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sugli arrivi di migranti a Ceuta. Bruxelles al fianco di Madrid, assicura la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Intanto il ministro degli esteri italiani risponde al collega spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, dice, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump. L'immigrazione dichiara sta uccidendo l'Europa. Lo stesso presidente americano, che aveva annunciato l'inizio di colloqui con l'Iran, è stato smentito dal Ministero degli Esteri di Teheran, per il quale non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Ma il tycoon incalza: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile britannico nello stretto di Hormuz. Grande folla ieri a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono svolti i funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus. Era il Vangelo vivente, ha detto nell'omelia Don Parrella. Sempre in Sant'Ambrogio, stamattina alle 11, sarà il giorno dell'addio a Franco Baresi, la bandiera del Milan. Non potranno però essere rossoneri, che domani a Perth in Australia affronteranno l'Inter nel primo derby della stagione. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole da nord a sud e qualche innocua nube tra Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio acquazzoni temporali estivi su Alpi e Appennini, temperature abbondantemente sopra la media del periodo. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a €4,49 e meloni liscio mantovano IGP a €1,99 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Chase.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Una canzone che, a proposito di tormentoni estivi, di canzoni che ascoltavamo durante la stagione dell'estate del 2001, questa era una di quelle. E loro arrivavano già da due grandi successi, quello di My Heart Goes Boom e anche Do What You Like. Era proprio quel periodo là, dei primi anni 2000, in cui questo gruppo, che era per metà francese e per metà tedesco, insomma, faceva questa musica e noi l'ascoltavamo e la ballavamo. E grazie a questa radio che stai ascoltando stamattina, la puoi risentire alle 7.45 di un martedì mattina caldo di agosto. Anzi, lasciatemi salutare anche ascoltatori che arrivano dell'ultimo momento, diciamo, chiamiamoli così, anche perché poi lo vedo, lo capisco grazie ai messaggi che arrivano al numero 342 654 3210. Ci sarà ancora l'appuntamento col Play With Us da fare, eh? Posso dirvi la canzone che usiamo oggi, quella di Bad Bunny, si intitola Baile Novidable. L'ascolteremo a sorpresa da qui alle ore 9 del mattino. Ora invece sentiamo una canzone che si intitola Lonely.
1: M2O.
2: More.
1: More.
2: Music.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Baile inovidable è il titolo della canzone di Bad Bunny, quella che mettiamo oggi come Play with us, il gioco di M2O che si fa con un messaggio mandato al numero 342-654-3210. Quando nel corso del martedì 4 di agosto sentirete questo pezzo, cosa che abbiamo fatto adesso a 10 minuti dalle 8 di questa mattina. Là fuori ci sono un sacco di ascoltatori, ho scoperto, che vogliono provare a vincere il parasole di M2O insieme allo zainetto, il portachiavi, il frisbee, gli stickers, insomma i gadget che stiamo regalando in questa box speciale del Play With Us estivo.
3: Play With Us, Alex D'Arezzo.
2: Eccolo, Alex D'Arezzo, spero tu sia ancora lì dall'altro lato della radio, perché la notizia è che hai appena vinto tu.

0: Away, la voce di Darin su M2O. Con questa sua canzone dell'anno 2022, lui arriva dalla Svezia, una delle pop star svedesi, ma la versione remix che vi ho messo è quella firmata da un duo inglese. Loro sono Paul Harris e James Orr, meglio conosciuti come Harris and Orr, grandi DJ che sono specializzati nella house music e nella disco music, e hanno fatto un remix prendendo questo successo di Darin. Tutto questo l'hai sentito su M2O. Dai, che sono quasi le 8.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Opium, dal 5 agosto al cinema.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: In FM Lab su M2O.it.
0: Le 8 in punto di questo martedì mattina 4 agosto nella diretta di M2O. E allora buongiorno da Claves, ancora insieme per un'oretta fino alle 9. Olly Murs e Snoop Dogg in arrivo
8: di M2O. Suona così.

Snoop Dogg insieme alla voce di Olly Mars avevano portato alla realizzazione di questa canzone Moves, sentita adesso alle 8:03. Buongiorno da M2O e ben trovati qui nella mattinata del martedì 4. A proposito di muoversi, visto che Moves, vabbè, si parlava di Moves inteso come non come spostamento ma come ballo, no? Infatti lui dice anche di la frase finale, no, della canzone, diceva "She can teach me how to dance", cioè mi può insegnare come si balla. Però io uso la parola moves come in inglese, cioè quando ci si sposta, ci si muove ma si viaggia. E c'è una notizia importantissima che se non l'avete letta bisogna tenerla a mente, perché da ieri la carta d'identità, quella cartacea, la vecchia carta d'identità, ok, l'avete in mente tutti quanti, non vale più per spostarsi all'estero, non vi farà più superare nessuna frontiera. Per viaggiare serve ufficialmente la carta d'identità elettronica oppure il passaporto. Il motivo è solamente dettato dalla sicurezza, perché oramai il formato cartaceo un po' superato, non ha la banda magnetica, non ha i dati biometrici richiesti, le norme europee sono abbastanza stringenti, quindi tenetelo a mente se avete ancora quella cartacea e avete comunque come diciamo termine ultimo il 31 gennaio del 2027 per passare poi a quella digitale, cioè meglio più che quella digitale, quella elettronica, come si chiama in questo senso. So, è un'informazione utile che mi sembrava giusto condividere con voi, visto che c'è tanta gente che in questo periodo si sta spostando. Se andate a fare il weekend alla casa al mare, nessun problema, cioè si parla solamente di viaggi all'estero, ok? Prossima canzone, Tame Impala, Jenny, e la versione remix è quella di Boys Noize. Il titolo forse l'avete già intuito, ma ve lo dico lo stesso, si intitola Dracula.

di sound che ci porta ufficialmente su una spiaggia, diciamo, brasiliana, perché la canzone originale è di Sergio Mendes, canzone del 2008, si intitolava Funky Bahia, la versione di Enrico BSJ, Ferrari e Matteo Vitale, quella che abbiamo messo alle 8 e 10 della mattina. Si parlava del pensionamento della carta d'identità cartacea e mi è venuto in mente, mi sono chiesto proprio nel corso di queste ultime due canzoni, quando è nata la carta d'identità, perché è una cosa che oggi usiamo e stiamo, diciamo, trasformando in un chip di plastica, ma prima di finire dentro un chip di plastica, la vera esigenza di registrare le persone era nata 4000 anni fa con gli Assiri. Vi ricordate quei popoli che si studiavano alle elementari, gli Assiri e i Babilonesi? Ecco, loro sono, diciamo, quelli che l'hanno inventata, perché erano commercianti sempre in viaggio e si portavano delle tavolette di terracotta incise con il nome del viaggiatore. Poi nel frattempo, nel Medioevo, nacquero i salvacondotti per attraversare i feudi, siamo arrivati poi all'impero ottomano metà 800, dove nacque la vera carta d'identità moderna, ma la vera rivoluzione, quella che poi ci portiamo tutt'oggi, arrivò da un fotografo canadese nel 1876, perché lui ebbe l'intuizione del secolo: incollare la foto del proprietario ad un documento per evitare gli scambi di persona, no? E le persone omonime che potevano usare lo stesso documento. In Italia ci siamo arrivati un po' dopo, nel senso che la prima carta d'identità è del 1931, ma per esempio il passaporto, prima della prima guerra mondiale, anche lì non aveva la foto, che oggi ci sembra una cosa iper scontata, invece, insomma, all'epoca era ancora si parlava solamente col nome e il cognome. La musica di M2O continua e adesso abbiamo l'appuntamento solito con la musica nuova. L'M2O è firmato dalla Swedish House Mafia.

La Swedish House Mafia con questa canzone dal titolo Happiness is so sad, una canzone nuova, la musica nuova, il nostro appuntamento M2Hot. Tra l'altro canzone che, come spesso accade nel mondo dei DJ, era stata spoilerata nel corso delle serate domenicali all'Ushuaia di Ibiza, perché anche quest'anno la Swedish House Mafia si è guadagnata una residency estiva e la loro residency è a Ibiza, all'Ushuaia, e quindi l'avevano un po' provata, come spesso succede, no, in questi casi. L'hanno messa e hanno capito che il pubblico rispondeva bene, quindi l'hanno poi pubblicata insieme a Licky Lee, cantante anche lei svedese. Hanno fatto praticamente, hanno giocato tutto in casa con una canzone. Noi l'avevamo conosciuta nel 2011, aveva cantato I Follow Rivers e l'abbiamo ritrovata in Happiness is So Sad. Il nostro M2Hot è l'appuntamento con la musica nuova, ma adesso, a proposito di musica, ne abbiamo un'altra che ci fa tornare indietro di un paio d'anni. I The Colors avevano fatto una canzone, anche quella uscita nel periodo estivo, la riascoltiamo, si intitola Karma.

0: quella in cui ascoltavamo The Colors con Karma, loro lo dicono, no? Che gira il karma. E beh, è anche una frase che sentiamo dire spesso, no? Della serie tranquillo, tanto il karma gira, no? Che è quel concetto che poi deriva dalla religione dell'induismo, del buddismo, secondo cui prima o poi chi ha fatto del male riceverà ciò che si merita, invece chi ha fatto del bene verrà ricompensato. È una frase nella quale noi molto spesso ci nascondiamo per accettare la vita di tutti i giorni e soprattutto quando magari qualcuno ci fa uno sgarbo. I The Colors ci avevano fatto una canzone.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
13: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

super profonda di questo cantante, cioè James Arthur, e la musica di Lost Frequencies, Questions, il titolo della canzone che vi abbiamo appena messo. Ancora ben trovati da Claves, una mezz'oretta da trascorrere insieme fino alle 9, vi porto nella prima parte della giornata e poi dalle 9 questa settimana ci sarà Patrizia Prinzivalli. Adesso però, visto che ho citato l'orario e ho detto che sono le 8:29, abbiamo l'appuntamento in arrivo dell'M2Old e siamo proprio in una, con una canzone, siamo in un anno che fa compiere 30 anni alla canzone che stiamo per mettere. Insomma, un giro di parole per dire che era il 1996. La voce che stiamo per sentire è quella del cantante inglese Mark Morrison, e questa è una delle sue canzoni più famose. L'M2Old è Return of the Mac.

1996 per l'M2 Old delle 8:30, Mark Morrison con Return of the Mac, canzone che era stata costruita campionando tante altre diverse canzoni. L'M2 Old, appena sentito?

0: degli anni 90, del 1993 per la precisione, con K7, Come Baby Come, il titolo della sua canzone un po' di pop old school che arriva dagli Stati Uniti, messo nella nostra playlist mattutina del martedì 4 di agosto. Sono le 8.39, abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme in questa diretta e noi andiamo avanti come sempre, anche d'estate, anche ad agosto, con la nostra musica qui su M2O, anzi, sempre con più musica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il

0: dosse di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Legend Amico con la sua Dove si bala, la canzone che aveva presentato a Sanremo sul palco dell'Ariston, dove aveva fatto ballare tutti quanti e continua a farlo anche in questa mattina su M2O. Oh, la prossima canzone dei Jonas Brothers con Karol G.

0: dove la carriera di Madonna è partita, cioè tutto è partito lì. C'è anche una data, era il 16 dicembre del 1982 e c'era il DJ Mark Hemmings che l'aveva scoperta e le aveva anche procurato il suo primo contratto discografico e l'aveva anche introdotta in questa serata davanti a 300 persone. Pensa a quelle 300 persone che erano lì e che magari si ricordano di una giovanissima Madonna che si esibiva nel club Dance Eteria e che riascoltando questa canzone possono dire: io c'ero, no? Mi è mai capitata la sensazione di essere in un posto e dire: ho visto la storia, abbiamo fatto la storia. Noi qui su M2O andiamo avanti insieme ancora per un po' con altre due canzoni, per la precisione, visto che la mia diretta finisce alle 9. La prossima è di Federico Scavo e si intitola Blow It.
1: M2O, più musica.

0: passata una vita, invece era solamente lo scorso autunno quando era uscita questa canzone di Taylor Swift, The Fate of Ophelia, grandissimo successo degli ultimi mesi. Nella versione remix sentita su M2O come ultima canzone per quanto mi riguarda, visto che manca un minuto alle 9 del mattino e sta per arrivare la Prizzi. Allora noi ci sentiamo domani, puntualissimi, per continuare questa settimana insieme all'apertura, cioè alle 6 del mattino. Passate un buon martedì 4 di agosto in compagnia di noi di M2O. Ci sentiamo domani, a presto da Claves, ciao!
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
6: Ciao Claves, a domani, pochissimi secondi alle 9. Le 9 in questo istante, buongiorno, buon martedì 4 agosto da Patrizia Prinzivalli, insieme fino a mezzogiorno.
7: L'estate di M2O suona così.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a €2,49. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
14: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
15: We are M2O.
16: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica pa' serle.
15: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

Ovviamente Wanderlust e Voglia di viaggiare, proprio questo. Clapton su M2 alle 9:28. Ciao a tutti, buongiorno, buon martedì da Patrizia Prinzivalli. E parlando di voglia di viaggiare, forse è quella che ha la nostra amica

0: prestissimo e vedrai che andrà molto bene, mia cara amica. Arriveranno le vacanze sicuramente anche per te. Arriverà un M2 Old tra poco dal 92, subito le news.
1: È in programma alle 10 la videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti a Ceuta. L'Italia proporrà di rendere gli hub sul modello Albania un tassello stabile del nuovo patto su migrazione e asilo che nell'enclave spagnola in Marocco ha avuto il suo primo banco di prova. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, invoca unità e avverte no all'uso dei migranti per fare pressione sui paesi. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 persone sono rimaste uccise e 6 ferite in un attacco di droni nella regione di Mosca. Un bombardamento aereo russo sulla città ucraina di Sumy ha causato una vittima e diversi feriti. Un mercantile britannico ha riferito di essere stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz a largo dell'Oman. Intanto l'Iran smentisce Donald Trump affermando che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti, ma il presidente americano incalza. Questa, dice, l'ultima opportunità per l'Iran di firmare un buon accordo prima della decapitazione. È una giornata di lutto cittadino a Milano che oggi darà l'addio a Franco Baresi. I funerali dello storico capitano del Milan, ai quali sono attese migliaia di persone, si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Milan in Australia, la società rossonera del presente sarà rappresentata da Cardinale Scaroni, quella del passato da numerosi ex compagni di squadra, tra cui Van Basten, Maldini, Sabicevic, Albertini, Evani, Donadoni, Tassotti e Costa Curta, oltre all'ex tecnico Capello. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole da nord a sud e qualche innuco a nube tra Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio acquazzoni temporali estivi su Alpi e Appennini. Caldo opprimente con punte di 39-40 gradi. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

Patrizia Principalli, come avete dormito stanotte? No, perché io malissimo, a dormire bene è sempre una sfida, poi con questo caldo, ecco. Magari capita anche a voi però, in America hanno scoperto che un adulto su tre dorme ancora con un peluche, una coperta o qualsiasi cosa che si porta dietro dall'infanzia. La psicologia li chiama comfort object, e no, cioè in età adulta la psicologia conferma che non li abbandoniamo affatto, anzi, qualcuno ne ha bisogno più che mai. Oltre ai pupazzi, tra gli oggetti più comuni, figurano la maglietta dell'ex, oppure quella di un genitore, e federe d'epoca, cioè hai presente quelle che aveva in casa la nonna con i fiorellini? Ecco, anche quelli. Altri ancora, ad esempio, non riescono a chiudere occhio senza un piccolo rito, che potrebbe essere controllare che le porte siano chiuse, anche 3-4 volte, eccomi. Sistemare le coperte perfettamente simmetriche, accendere o spegnere le luci in un certo ordine, però quella è un'altra storia. Voi avete un rituale prima di dormire?

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Sono le 10 in punto qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buon martedì da Patrizia Prinzivalli. Si riparte subito da un M2 Hit.
0: M2O.
5: Enjoy your summer.
0: M2 Hit. The Italian Remix.

0: su MDO, 10-8 minuti. Ciao a tutti, buongiorno, buon martedì 4 di agosto. Attenzione, attenzione, perché non abbiamo ancora giocato a Play With Us. Questo significa che arriverà a breve, ve l'ho detto, quindi fate molta attenzione, state pronti al 342-6543-210. Non appena sentite il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo, il parasole di M2O, più zainetto, portachiavi, frisbee, stickers. Adesso c'è un pezzo nuovo, Energy.
1: M2 Hot. Le hits di domani.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi, al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello o la fortunella che si porterà a casa il parasole di M2O? Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Come sempre in tantissimi, vorrei potervi premiare tutti, ma adesso il vincitore, anzi la vincitrice, una. Si chiama Giorgia, da Cosenza. Complimenti!

0: 92.8. Più musica. Más musica. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: cresciuto in Francia, è congolese, cresciuto in Francia, ha iniziato la carriera come maestro di cerimonie e vocalist di grande successo nei club francesi, poi esploso come rapper. Tra l'altro è giovane, classe 1997. Tra poco io invece vi porterò nel 1992 con un M2 Old. Subito invece arrivano tutte le news.
1: Rendere gli hub sul modello Albania un tassello stabile del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che a Ceuta ha avuto il suo primo banco di prova, e questa è la proposta che l'Italia porterà stamattina al vertice in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione, convocato dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti nell'enclave spagnola in Marocco. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte no all'uso dei migranti per far pressione sui paesi. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 persone sono rimaste uccise e 6 ferite in un attacco di droni nella regione di Mosca. Un bombardamento aereo russo sulla città ucraina di Sumy ha causato una vittima e diversi feriti. E nel distretto di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, 4 persone sono morte, altrettante sono rimaste ferite da un soldato russo che ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili. L'aggressore è stato arrestato, si indaga sull'accaduto. Una Milano in lutto, si prepara a dare l'addio a Franco Baresi. I funerali dello storico capitano del Milan, ai quali sono attese migliaia di persone, si svolgeranno tra circa mezz'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Milan in Australia, la società rossonera del presente sarà rappresentata da Cardinale e Scaroni, quella del passato, da numerosi ex compagni di squadra, tra cui Van Basten, Maldini, Savicevic, Albertini, Evani, Donadoni, Tassotti, Costa, Curta e Massaro, oltre all'ex tecnico Capello. Ora il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio possibili rovesci temporali su Alpi Appennini, in serata cielo sereno su tutta Italia, caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con minime ben superiori ai 20 gradi. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

pronti a volare nel 1992? Are you ready to fly? Rosalla, il nostro bellissimo M2 Old. Are you ready to

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: DJ Mag Session Alok.
0: Solo su M2O.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

Vivo, Partenope, Mark Cremont, Serena Brancale, The Colors qui su Amadeo alle 10.47. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Quante coppie in ascolto tra di voi? Ecco, vi tranquillizzo e vi dico che se vi capita in questi giorni di litigare un po' di più al vostro partner, è normale, è tutto normale, o almeno questo dice la scienza. Il caldo influisce sull'umore e rende più irritabili, ci rende più irritabili, facilitando discussioni anche per motivi banali. Questa è la realtà. In particolare negli anni è stato notato che quando si supera i 35 gradi si verifica proprio una drastica riduzione della pazienza, e il motivo è biologico, cioè è naturale proprio, è biologico anche. Per combattere la calura il corpo rilascia più cortisolo, che è l'ormone dello stress, mantenendoci in uno stato di allarme costante, proprio sottrae tutte le energie della corteccia frontale, prefrontale anzi, che è l'area del cervello responsabile dell'autocontrollo. Ecco perché siamo sempre arrabbiati quando c'è questo caldo. In breve abbiamo meno risorse mentali per contare fino a 10, capito?

al mare, questo pezzo ti prende e ti porta al mare, anche se sei in città. Il nuovo degli Another che ci sanno fare sì, la voce di Emily Warren, Silver Lines, si intitola così. Daci subito qui su M2O Anxiety.

0: la versione remix Daci M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Quando sono le 11 in punto. Le 11 di questo martedì 4 agosto si riparte il primo di Shaggy.
2: L'estate di M2O suona così.

ballava così nel 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Men. Abbiamo ballato e cantato tutti in quegli anni lì, la cantiamo ancora. Le 11:08 minuti, ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principali. A proposito di Jerry Halliwell, la notizia che mai ti aspetteresti, perché pare sia la nuova dama di compagnia di Camilla d'Inghilterra, un'amicizia che pochi avrebbero potuto prevedere, ma le tante cause benefiche che hanno in comune hanno fatto sì che questa amicizia diventasse veramente infallibile. E quindi, una roba strana, però vabbè, bello così, l'amicizia è sempre bella. Pezzo nuovo adesso. M2 Hot.

0: Spagna qualche settimana fa. A proposito di Spagna, tra settembre e ottobre Shakira avrà una residency di 12 date proprio a Madrid. Dai, M2O!
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi

mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: every day.
1: On Emmett Rocks.

qui su M2O, quasi le 11:30. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principalli. A proposito di Dito nella Piaga, in tournée da mesi lei, e nei prossimi mesi si concluderà questo suo tour con due date speciali all'Atlantico di Roma, gioca in casa perché lei è di Roma, il 27 novembre, che è tutto sold out, e al Fabric di Milano il 30 novembre. Bene, bene, bene, un sacco di in bocca al lupo per lei, che sicuramente è bravissima e piena di talento. Si torna indietro nel tempo adesso, M2 Old, si torna nel 1992.

Sardegna, precisamente a bordo di uno yacht, si è recata in una spiaggia appartata per tuffi e bagni. Ah, beautiful. Anima ora su M2O. You make me feel alive again.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: It's Britney, bitch.

Martedì da Patrizia Prinzivalli. Allora, la tradizione attribuisce al 4 agosto del 1693 la felice scoperta dello champagne. Pam! La leggenda narra che il monaco benedettino Don Perignon, imbottigliando il vino e sigillandolo con un tappo di sughero, ottenne per errore una fermentazione frizzante. Poi, assaggiando quelle bollicine per la prima volta, si dice abbia gridato ai suoi confratelli: venite presto, sto bevendo le stelle. Che carino, bellissimo. E in verità Don Perignon non inventò le bollicine, anzi, per gran parte della sua vita cercò disperatamente di eliminarle, perché all'epoca erano considerate un difetto spaventoso, perché le bottiglie esplodevano continuamente in cantina, quindi lo chiamavano il vino del diavolo. Però questo aveva qualcosa di speciale. Beh, e allora, grazie a Don Perignon, cin cin, anzi, santé.

0: Amore sarà con voi. Sbaglio?
1: No, no, hai detto bene.
0: Ci sentiamo domani da Patrizia Principale. Tutto, un bacione. Ciao mamma!
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Comunque l'hai detto benissimo, quello che è.
0: Grazie Patrizia, a domani. Dai,

0: patapà. Milk and Sugar, Miriam Makeba, ma che bello, un po' di così mood estivo, perché non c'è abbastanza caldo e quindi abbiamo pensato con la musica di darvi un aiutino per ricordarvi che siamo in piena estate, agosto, ve lo eravate dimenticati, lo so. Mezzogiorno e 8 minuti, ciao, sono Marlene, stiamo insieme 3 ore per tutto il mese, dalle 12 alle 15. Buongiorno ai nuovi, ai vecchi, agli international, la temperatura si muore ma tra pochi giorni si va in ferie. Primo messaggio di oggi è quello di Antonio, si parte!
1: M

Il nostro viaggio musicale oggi è partito proprio dall'Italia grazie ai nostri amici Meduza con Khalid. Questa si chiama Weekend, il primo M2 Hot di queste tre ore insieme.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Anna. White Girl Wasted, si chiama così la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su M2O. Adesso vi porterei, se siete d'accordo, indietro fino al 1998, un anno bellissimo ad ascoltare un capolavoro di David Morales. Ma in quell'anno possiamo ricordare anche dei famosi fallimenti, per esempio il tentativo di tutte noi ragazze di pettinarci come Rachel di Friends. No, quel taglio stava bene a lei, ma non a tutti.

sicuro non fu un fallimento questa bellissima Needin' You. David Morales, anno 1998, il nostro M2 Old, 342-6543-210. Quali sono stati per voi i più grandi fallimenti della storia?

dei più grandi fallimenti della storia secondo voi, e mi fa molto ridere il messaggio della Fabi: la permanente, i miei capelli sono più dritti degli spaghetti. Oh, vale tutto, sfogatevi pure. Intanto, Sad Girls.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Casango, Alejandro Garrido, aie. Allora, stiamo parlando dei fallimenti, secondo voi i più grandi fallimenti della storia. 342-6543-210. Ho detto sbizzarrite, vi devo dire che davvero ci sono le cose più disparate, assolutamente, tipo...
1: Buongiorno Marlene, buongiorno da Roma, non sì. so neanche se si può dire, però
0: diciamo, vabbè.
1: Fallimento totale, l'abbandono della nostra benemerita amata Lira.
0: In tanti devo dire che avete scritto questa cosa. Oppure, come dicevamo prima, fallimento totale la permanente di Fabi. Daniele mi dice i laser disc per il karaoke, che io neanche mi ricordavo. E poi c'è anche questa piccola storia: il mio fallimento, passare davanti al bar di quella ragazza che non mi salutava e che mi stava antipatica e dire non ci entrerò mai. Ecco, è mia moglie da 16 anni, Ale da Savona. Vabbè, anche le storie personali possono rientrare nel fallimento. Ma perché vi racconto questa cosa? Perché c'è ormai da anni un progetto che è diventato poi un museo in varie parti d'Europa. Per esempio c'è il Flop Museum a Oslo, oppure il progetto, che potete anche consultare in rete, Museum of Failure, che racconta proprio queste cose, i fallimenti. Lato musica, per esempio, al museo c'è il Fire Festival, il più grande festival fallito del mondo, dove promettevano cose mega galattiche a 5 stelle e invece poi niente. C'è anche un documentario su Netflix che lo racconta bene. E poi c'è questa cosa dall'83, per esempio, ve lo ricordate il Sound Burger, il giradischi portatile? Ma

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Allora, se non doveste vincere, visto che abbiamo parlato di fallimenti, ricordatevi che le grandi vittorie passano sempre da un fallimento. Se non vincete adesso, potete riprovarci più tardi con Ilario. Chi è il fortunato o la fortunata di oggi?
3: Play with us, Francesco da Catania. Dai che oggi è il mio compleanno.
2: Vabbè, ma allora, la doppietta. Che regalo di compleanno meraviglioso.

0: pronto, è il momento della pausa pranzo. M2O, buon pomeriggio.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2O.

M2Hit The Italian Remix, praticamente la sigla dell'inizio del pomeriggio qui su M2O. Ciao, sono Marlene, per tutto agosto stiamo insieme fino alle 3. Subito Sam Jacobs, Iron Mind.

0: And now,
1: Justin Timberlake.
0: I used to dream about this when I was a little boy. Never thought it would end up this way. Drums.
1: I like, I love you, M2O, Luna e 9 minuti, martedì pomeriggio. Che bello sentire i messaggi di gioia quando vincete il Play With Us. Francesco oggi era il suo compleanno e poi ha aggiunto, ecco,
2: grazie mille.
1: Ma figurati,
2: l'anno prossimo mi nasce anche la terza figlia,
1: pure,
2: tanto per dirti qualcosa, quindi io vi adoro, ok? Sempre con voi, ciao.
1: Ma grazie. 342-6543-210. Il Play With Us è già andato, ma potete usare il numero per dire quello che volete. C'è una canzone nuova.
3: M2 Hot. Le hit di domani.

nostro giro del mondo è passato sopra la Svezia. Swedish House Mafia, Lickely. Questa è la nuova Happiness is So Sad. M2 Hot, quello dell'1 e 10 su M2O.

0: quel momento alla fine di un live in cui non vorresti ancora. Don't Wanna Go Home, la canzone dei Medusa, e che è un po' tradotta come se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo. Allora, c'è caldo, lo sappiamo, e può anche dare alla testa, vero Gabriele?
1: Sono sicuro che vi faccio venire un brivido di freddo.
0: Vai.
1: Siete pronti?
0: Sì, siamo pronti.
1: Last Christmas.
0: Ok, e poi peggiora,
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Samurai J, Flamenco Paranoia, la sua canzone, tormentone estivo, dai, diciamolo, l'abbiamo sentita tantissime volte, chissà se Barack Obama l'ha inserita nella sua playlist dell'estate. Vabbè, dai, ormai è un appuntamento fisso, lo diciamo proprio oggi perché proprio oggi è il compleanno di Barack Obama. Lui da anni trasforma le sue selezioni musicali e letterarie in un piccolo evento internazionale, è attesissima, e quindi quando lui decide di premere play,

sei decenni. E guarda caso, anche noi adesso vi facciamo fare un viaggio indietro nel tempo con l'M2 Old. M2 Old. But I've been forgotten, I've been married long time ago.

po' di sana Eurodance del 1995. Gli svedesi Rednecks, Cotton Eye Joe. M2 Old.

Troy Sivan, I'm So Tired. Questa è la canzone di tutti quelli che ancora non sono andati in ferie e che ogni giorno si svegliano e dicono: sono stanco. Dai, che le ferie prima o poi arrivano. Michiko, DJ Goja.

0: 212 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua run.

0: Planning era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

Star Sailor Offenbach 4 to the Floor, un ritorno dai primi 2000 in questa versione nuova appunto che ci hanno regalato gli Offenbach. Allora, per tutti gli amanti del ballo, dei festival, dove si va? Cosa si fa? Beh, ma M2O è sempre in prima linea per darvi qualche consiglio, perché noi siamo partner di Panorama Festival, che è tornato per la sua quinta edizione. 3 giorni di musica e migliori DJ internazionali. Sì, ma quando? Da venerdì 14 a domenica 16 agosto, quindi praticamente avete il Ferragosto apparecchiato. All'Anfiteatro Naturale Cave del Duca Lecce, quindi un posto bellissimo. La line-up è pazzesca, potete sbirciare tutto su m2o.it oppure panoramafestival.it. Lì trovate tutte quante le info. Aggiungo che ogni elemento di questo festival viene progettato esclusivamente per costruire un'esperienza immersiva con un concept particolare, Your Frame in Puglia. E quindi il regalo è anche questo, di avere una visione della Puglia non solo come uno sfondo, ma come una parte di un'esperienza davvero immersiva. Vi ho incuriositi? Spero di sì. M2O.it, trovate tutte le info.

0: canzone di Jonas Blue? Si chiama Girl. Ma è l'ultima? Ma va, sto qua un'altra ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le due, quindi è pomeriggio inoltrato di già? No, dai, è il pomeriggio appena partito, chiamiamolo così. Sono Marlène, Trenon Stop.
4: M2O.
5: Enjoy your summer. M2O.

0: Free, la canzone di Ariana Grande che ha da pochissimo annunciato di volersi prendere una lunga pausa dopo il suo tour. Le auguriamo il meglio. Ciao, sono Marlene. Ancora un'ora insieme nel nostro viaggio musicale che ci fa andare in giro per il mondo a scoprire un sacco di hit dal passato, un sacco di hit nuove, un sacco di canzoni nuove come questa che sta arrivando proprio adesso.
1: M2 Hot

suonata al Tomorrowland 2026. I Prospa con Clooney, Free Your Mind. M2O, più musica. Martedì pomeriggio c'è la Rosalia, The Special.

0: Mass Musica M2O. Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale, da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui!
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta!
4: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

tutti innamorati dei Jungle. Questa si chiama The Wave, ma sono sicura che la sapete a memoria, anzi è già ficcata proprio dentro le vostre playlist dell'estate 2026. Magari qualcuno ha già deciso che li andrà a sentire a novembre perché suonano in Italia. Credo sia l'unica tappa italiana. Adesso che facciamo noi? Sono le 2:30, beh, se tanto mi dà tanto alla mezza di ogni ora, facciamo quel viaggettino lì indietro nel tempo che magari vi sblocca anche qualche ricordo. Qui siamo all'inizio degli anni 90, di preciso nel 1992. Questa la sapete, come se la sapete?

Night. Coro 1992. Beh, questo è un bel regalo, eh? Alle 2:30 il nostro M2 Old.

Il sound di Purple Disco Machine si riconosce sempre. Con i Chromeo, Heartbreaker, M2O più musica martedì pomeriggio, Metaboy, Samsara,

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope, la leggenda di Partenope, che rimane una bellissima storia, ma è comunque una leggenda. Sapete cos'è che non è più impossibile vedere, ma sta diventando sempre più reale? I dinosauri. C'è una bellissima notizia che riguarda la Mole Antonelliana di Torino. Hanno annunciato che a partire da novembre dentro la Mole ci saranno 2 T-Rex veri. Ovviamente non completi, perché è impossibile trovare uno scheletro completo. Le parti mancanti sono ricostruite in resina, ma ci saranno questi 2 dinosauri giganteschi di ben 10 metri all'interno del Museo del Cinema, la Mole Antonelliana. Se non ci siete mai stati, sappiate che è un posto veramente bellissimo, anche senza i dinosauri. E poi in parallelo ovviamente ci saranno mostre a tema che raccontano la storia dei dinosauri nel cinema. Ci sarà una collaborazione con Zero Calcare e Bruno Bozzetto, che realizzeranno delle opere a tema a partire dal mese di novembre. Se volete vivere un'esperienza incredibile, ecco, io penso che un saltino alla Mole Antonelliana a Torino lo dobbiamo fare.

Silver Lines, la nuova degli Another con la voce di Emily Warren. E queste sono le ultime due di oggi. Ma di già, Alex Gesta, My Addiction.

0: Graziosa, si chiama così la canzone di Quevedo con Elvis Crespo, l'ultima di oggi. Vedo nella penombra arrivare un Ilario. Io torno domani a mezzogiorno.
1: Graziosa,
0: accendi la luce.
2: In FM Lab su mro.it.
1: Ma che scherzi, mai visto l'ultima bolletta? Ma sei fuori. È il 4 agosto ed è passato un minuto dopo le 3. A domani, Marlène!
2: L'estate di M2O suona così.

0: aspetta che ci penso su, poi ti faccio sapere. Ci risentiamo dopo, quando finisce agosto.
1: Che è una delle frasi più dette storicamente sempre negli ultimi giorni di luglio. Oh, poi ne riparliamo dopo le ferie, eh? Poi anche se non parti hai rimandato l'affrontare quel determinato tema. Ma dimmi tu quanti spunti ci dà la canzone di Ida Carr, quella che abbiamo appena riascoltato, Let Me Think About It.

bisogno del tuo amore più di quanto abbia bisogno di un intero weekend. Questa sì che è una dichiarazione d'amore, eh? M2 Hot, canzone nuova con la voce di Khalid ed è

0: Show.
1: This boogie's in my soul, this boogie's in my soul.
2: Era il 1984 quando usciva I Feel For You di Chaka Khan e Snoop Dogg, che uno che la sa lunga, anzi la sa molto lunga, si ricordava benissimo di quella canzone, tanto che l'ha usata per questa, facendo una bella collaborazione proprio con Chaka Khan. Boogie's in my soul, una delle nostre preferite di questi ultimi giorni, appena riascoltata qui su M2O.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui.
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta.
4: Okum, dal 5 agosto al cinema.

every day. Suona

Anna è ancora una baddie, Anna? No, perché dopo un po' credo che una ragazza baddie non è più baddie. Cioè, quando diventano grandi le baddie, rimangono baddie o... Dipende, dipende. Ci sono delle grandi che rimangono baddie. Adesso che mi ci fai pensare, non avevo mai concentrato l'attenzione su questo aspetto. Anna appena riascoltata su M2O alle 3.32. 32, già. Oh, è due minuti che aspetto di ascoltare la canzone che abbiamo scelto per l'M2O delle 3.30 e non... Guarda, non ne posso più dell'attesa. Eccola, ed è il London Beat.

0: Questa canzone usciva proprio in questi giorni, ma la bellezza di 36 anni fa.
1: Fa un certo effetto vederla da questo punto di vista. Era l'agosto del 1990 quando i London Deep pubblicavano quello che poi è rimasto il loro più grande successo, Up.

0: estate. DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera. Hot summer. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

Questa è quella canzone che conosci ma che non riconosci perché in una versione irriconoscibile. Ed è Girls di The Kid LAROI. Il remix che ho ascoltato qui su M2O, beh, irriconoscibile però ben valorizzata, posso permettermi di dire. Ma dillo, che te frega, il 4 agosto è comunque un complimento. 10 minuti prima delle 4, M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Ed ero qui che sorridevo cercando di capire meglio questo nuovo trend, o meglio quello che ci raccontano essere un nuovo trend della modalità di viaggio dei ragazzi di oggi. Non solo dei ragazzi, generazione Z, ma anche millennials, che mettono fra le priorità della visita di un nuovo luogo, quello scelto per le proprie vacanze, per l'esplorazione dei luoghi, ma anche dei costumi, delle abitudini, della cultura, del popolo che abita quel luogo, che poi deve andare lontano per affrontare le cose in questo modo qui. E lo snack packing. Cos'è lo snack packing? Non lo sai? Cioè, è quella tendenza, appunto, secondo cui, per capire il posto in cui ti trovi, vai alla ricerca delle abitudini culinarie, cioè degli snack, delle merendine, non solo del cibo, quello preparato in modo laborioso, preparato bene, per intenderci, ma anche delle cose più semplici. La merendina che puoi trovare nel supermercato qualunque. Allora, se tu abiti a Torino e vai in vacanza a Tokyo, ha senso che vai al supermercato e dai un'occhiata ai prodotti diversi che ci sono lì rispetto a quello che trovi a casa tua. Ma se tu abiti a Torino e vai in vacanza in Romagna, non serve. Cioè, forse un'esplorazione diversa. Dicevo che mi faceva un po' sorridere la descrizione di quello che viene definito nuovo trend, perché adesso gli diamo il nome, lo chiamiamo trend. Ma perché? Perché nasce tutto dai social, no? Cioè, tu vedi una cosa che fanno in un posto molto lontano da dove vivi, che mangiano lì e dici, oh, appena ci vado la voglio provare anch'io. Ma è più o meno quello che si è sempre fatto quando si visita un posto che non si conosce. Andiamo a sentire le specialità del luogo. Quindi, cosa c'è di nuovo?

0: We were lovers in a past life. Non lo sai? Calvin Harris and Ragabone Man, la nuova versione della loro canzone appena riascoltata qui su M2O. More music.
1: Malaje. Malaje. Malaje.

0: digitale terrestre.
1: Anima e Meg Myers, c'era Running.
2: Corri, corri, corri. Stai all'ombra però perché è l'orario, insomma. Sono le 4, spaccate.
0: M2O.
3: Enjoy your summer.
4: M2O.

0: Lui è Mika, capito? Mika, con Pharrell Williams, ed eccola lì la coppia. Celebrate, canzone che abbiamo riascoltato molto volentieri qua su M2O. Ormai passate le 4 di questo martedì pomeriggio. Oggi un amico mi ha fatto notare che è già il 4 agosto. Allora, se uno va in vacanza il 7 agosto è perfetto dire è già il 4 agosto, ma se uno è appena tornato e farà tutto il resto dell'estate, o se nemmeno partirà, pensa un po', dire che è già il 4 agosto, ma quanto sia confortante. Però è il 4 agosto, cioè su questo proprio ti assicuro non ci piove.
1: M2 Hot.

0: M2 Hot, novità qui su M2O, Happiness is so sad. Titolo di questa canzone che, guarda, questo titolo ti apre un mondo. Un giorno ne parliamo, del concetto. Swedish House Mafia, Licky Lee.
1: Più musica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: El baile inolvidable.
3: La canzone con cui oggi si gioca Play With Us è quella che avete appena ascoltato qui su M2O. Questo significa che se non l'avete già fatto avete ancora pochi secondi, ma pochi, 342 654 3210 per mandare un messaggio al nostro solito numero. Basta, sono finiti i secondi. L'ho detto che erano pochi. Il parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi, frisbee and stickers, stavolta sono per Daniele di Rieti.

0: quella di M2O con Jerry Ropero e la nuova versione, la più recente in ordine cronologico, di una canzone che fa parte della storia praticamente. 4:21, martedì pomeriggio, fatemi salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di M2O che hanno giocato con Play With Us, ma che non hanno vinto con Play With Us, che sono molti di più di quelli che hanno vinto. Sentitevi confortati da questo. Si giocherà ancora, più tardi, con Andrea Mattei, dopo le 6.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256.

0: giga scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

che non lo sanno, che sono in pochi, perché poi questa, come dicevo anche ieri, ma come dirò anche tutte le volte che ne parleremo quest'estate per tutto agosto, è la canzone che abbiamo lasciato al primo posto della M2O Chart. Con questa numero uno ci siamo lasciati. Poi a settembre, quando riparte la classifica, chissà se ci sarà ancora. 4:30, è ora di andare indietro di qualche anno con Raul Orellana.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

così, non è che siano poi molto diversi dal solito, eh. Normalmente ci sentiamo dalle 2 alle 5, in questi giorni e per tutto il mese d'agosto ci sentiamo dalle 3 alle 6, giusto? Non è che è sto gran cambiamento. E già, è così. Mentre qualcuno starà pianificando le proprie vacanze, qualcuno lo sarà, magari proprio in questo momento è uscito magari dalla spiaggia, magari invece da un bel museo. Allora, quando si fa un viaggio in una città magari importante, molto lontana, una capatina al museo non la vuoi fare? Una piccola botta di cultura alla tua vacanza non la vuoi dare? So che lo facciamo in molti. Il punto è che, adesso, sono certo che all'ascolto ci siano delle persone molto colte, che sanno tutto di arte, che come sentono il profumo di un determinato dipinto già ne conoscono tutte le caratteristiche, la storia, la vita, i miracoli dell'autore, eccetera eccetera. Però mediamente io mi sento di dire di appartenere alla media dell'ignoranza media dell'italiano che entra in un qualunque museo. Sì, quello so chi è, però non è che conosca tutte le sue opere. E poi soprattutto quando sei in giro e vedi tante cose, quando torni a casa difficilmente riesci ad avere un ordine mentale tale per cui ti ricordi esattamente quello che hai visto. E per fortuna qualcuno questa cosa la sa, se ne è accorto e ha deciso di creare uno strumento che abbia una sua utilità per mettere ordine al delirio mentale che ti porti a casa appunto quando entri in un museo. È un motore di ricerca che si chiama The Last Museum, cioè magari tu torni a casa con un ricordo, un colore, un'atmosfera, una sensazione, la descrivi nella descrizione di questo motore di ricerca e lui ti restituisce quelle che potrebbero essere le opere che tu hai visto ma che non ti ricordi di chi sono.

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: In FM, Lab, su M2O.it.
4: Quanti gradi? A quanto siamo arrivati oggi pomeriggio? M2O.
5: Non si possono contare. Ma come suona l'estate di M2O?
6: L'estate di M2O suona così.

versione degli Shepherd, però nella versione che a noi è sempre piaciuta di più, e cioè quella remixata da Benny Benassi, appena riascoltata qui su M2O alle 5.10, l'orario in cui di solito siete abituati ad ascoltare Albertino Everyday, eh? E anch'io di solito a quest'ora in auto, in coda. Siete in auto? Siete in coda? Alcuni elementi ci sono, altri no, perché Albertino Everyday rimarrà in vacanza per gran parte del mese, per tutto il mese d'agosto. Con Ilario qua fino alle 6, ancora ciao a tutti, e adesso una canzone nuova, si intitola Whisper, ed è di Joel Corey. M2 Hot.

sai che se mi dovessero chiedere qual è la collaborazione più significativa del 2026 risponderei quella di Prospa and Clooney? Ah, lo sapevi già? È una gran bella collaborazione, quella che abbiamo riascoltato. Free Your Mind qui su M2O. Però adesso ci diamo una calmata. Oh, questo caldo. Questa canzone si chiama Loco.

0: Fate, titolo della canzone di Alan Walker con la voce di Eva Max, appena riascoltata qui su M2O. Prima lanciavamo il tema temperature, che poi non è che l'abbiamo proprio lanciato, però l'avete raccolto lo stesso. Si viaggia sopra i 40 qui, vedo dalle foto che arrivano. E sai chi vince? Daniele, che dice che siamo al livello di una buona grappa, 40 gradi. Sì, però a quest'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
2: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

14 e sabato 15 e domenica 16 agosto all'anfiteatro Naturale Cave del Duca a Lecce ci sarà Panorama Festival, di cui M2O è fieramente partner. Giovedì 14 Mocek, back to back tra Jamie Jones, Seth Roxler e The Martinez Brothers, poi Blondish e Vintage Culture. Venerdì 15 Peggy Goo and Solomon and many more per sabato 16.

0: storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Mattei. Come si faceva una volta, che si cedeva il microfono, c'era proprio questa gestualità che possiamo immaginarci esista ancora, anche perché esiste esattamente come allora. Che cambi

Andrea Mattei, abbiamo tempo ancora per qualche canzone, ma ci tenevo tantissimo prima che arrivassero le 7, sì, buonanotte, le 6, a salutare gli amici che abitano a Sette Ville. Mi sono confuso perché Sette Ville, il nome di questo comune giovanissimo, nato soltanto 2 anni fa, nel 2024, è in provincia di Belluno. Sette Ville è nato nel 2024 perché sono stati accorpati più comuni, 2 per la precisione, uno dei quali, tra l'altro, mi sembra di capire, fosse già la fusione di un altro comune, insomma un delirio amministrativo e burocratico. Alano di Piave e Querovas sono stati uniti. Allora, secondo te, quando tu accoppi 2 comuni che hanno già tutte le loro vie in un comune soltanto, in un nome di un paese, quanti doppioni di vie ci saranno in quel determinato? Ora, via Garibaldi ce ne sono 2, via Cavour 2, via Montegrappa 2. No, 3 via Montegrappa, quindi è un delirio e si stanno scervellando per trovare la soluzione. E ci tenevo a salutare gli abitanti di

0: è andata.
1: Disclosure, questa canzone era loro. L'avete ascoltata qui su M2O. Senti tu qua cos'è partito. Alok con Sick Love.

0: profumo nell'aria che per in...
1: La fava tocca. è proprio il profumo.
0: È quella lì l'essenza. È quella, sì. È lei. Va bene. È arrivato Andrea Mattei, con cui passerete le prossime tre ore. Ciao a tutti, da Ilario.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Grazie Ilario, vediamo linea arrivata. Ok. Senti che profumo c'è in questo studio. Siamo in onda M2O, salve, fino alle 9 di questa sera. Let's go.
3: M2O.
4: Enjoy your summer. M2O.

0: anche io. Dopo tre ore di sonno, Moonlight Jagger.
1: Nel senso che in realtà non ho proprio quell'agilità lì che ha lui e che appunto possiamo vedere sul palco quando si esibisce, come dicono appunto i Maroon 5 con Christina Aguilera, ma ero un po' Moonlight Jacko. Hai presente il Jacko sul muro? Ecco, meglio. Scusa, puoi cambiare il titolo, puoi mettere Moonlight Jacko, grazie.
2: Ma chi è? Oh. Non ho bisogno di dirti chi
1: no.
2: sono.
1: Chi sei?
2: Mi riconosci ormai.
1: Chi sei?
2: Spero, credo.
1: Dimmelo, chi sei? Sei Penelope? Sei Penelope, sono Ulisse, sto per tornare, ci metterò 20 anni. Però tranquilla, aspetta lì, tu aspetta lì. Angela, Angela, dai, lo so. Ciao a tutti, sono Mattei, insieme fino alle 9. Abbiamo una novità musicale, sentiamola insieme.

Harry David, che anche in questa estate è in tour Spagna, Regno Unito, ancora Regno Unito, un po' di date nel mese di agosto, lo abbiamo sentito molto volentieri nella nostra playlist. Adesso voglio fare un attimo un esperimento, sentiamo un po' se vi ricordate questa canzone.

0: minuti che sto che aspetto, dai. Adesso voglio fare quello zio lì che è un po' rimprovera. Hitler ha detto di fare questa canzone a te, che c'hai 20 anni, a te che quando leggi devi leggere il telefonino, non lo allontani come noi anziani. Miopi, presbiopia, miopia, tutte galoppanti. Hitler ha detto. No, perché in realtà è una bellissima cover che abbiamo sentito, la cover di Show Me Love di Robin S, bellissima, realizzata da questo DJ producer francese abbastanza giovane, quindi lui non l'ha vissuta. LB1 è il nome di questo producer che abbiamo appena sentito in onda su M2O nella nostra playlist. Stai qua, torniamo tra poco.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

every day.

0: businessman. Aspetta, rifaccio. Come un vero. Ma siamo in onda, in diretta, che gli fai? Mannaggia. Come un vero businessman nella prima fila dell'aereo dove eravamo seduti io e Valterino, c'era un ragazzo che ci ha guardato un po' male all'inizio mentre noi sparavamo delle battute e poi però si è rivelato essere ascoltatore di M2O. Ma siete veramente ovunque e noi vi diciamo grazie, grazie, grazie. Era Dito nella piaga in onda nella nostra playlist e lei ci ha portato all'appuntamento in cui noi, a forza di pacche e coppini, mandiamo il nostro collaboratore al piano segreto dove ci sono le canzoni che arrivano dal passato. Loro sono i Super Funk con Ron Carroll ed è Lucky Star. Sentiamola!
1: M2O.

te la ricordi? Lei, il ritornello lo stai canticchiando, ricantando. Comunque i francesi, anche i nostri cugini francesi, sempre in studio, perché anche loro, ma si sente la sound, erano un gruppo francese, un gruppo di producer super funk. Anche l'altro artista che abbiamo sentito prima è il B1 francese, giovane, nato anche il 14 giugno, che bellissima data, ma quelli nati in quella data lì sono fortunati. In ogni caso era Lucky Star, l'M2 Old.

wanna know. I wanna know. Roddy Ricch, remixato da James Hype prima di tutta l'era di Ibiza, prima della realizzazione del suo sogno. Sapete che lui ci tiene sempre, ogni anno, ogni estate, ma anche d'inverno, comunque, a ricordarci quanto ha sofferto, quanto si è impegnato per essere poi il James Hype che conosciamo adesso, e quindi per essere in cima anche alla lista dei DJ più forti e più influenti. Abbiamo sentito il suo remix in onda su M2O.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm Bulletproof.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Dai produttori di Weapons.
6: Sono rinchiusa qui.
5: Un horror magistrale, da brividi.
7: Uno dei membri dello staff è scomparso.
5: Dopo Obsession e Backrooms.
8: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
9: Fammi uscire da qui!
5: Il nuovo horror dell'estate.
9: Hai paura?
5: Preparati a vivere l'incubo.
9: Te la sei voluta!
5: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: quasi alle 7 di questa sera in onda su M2O, questa settimana tra le 6 e le 9, partiamo ovviamente al pomeriggio, quando in teoria dovrebbe fare fresco, ma assolutamente no, cioè nel senso che Milano ti regala questa bellissima, proprio bellissima sensazione di avere sempre questo caldo addosso. Chi è? Ciao!
1: Sì. Sì. Ciao! Bellissimo vedervi.
0: Sì? Grazie. Grazie, veramente. Grazie.
1: Bellissimo. Grazie.
0: Grazie, Graziella, e grazie a tutti, ok? Era questa la terza, non quella che hai pensato. Però, sì, è un bel posto, era un posto tranquillo, cioè c'era proprio una spiaggia molto tranquilla, il mare piatto. Poi dopo, vabbè, è diventato un posto un po' agitato, siamo andati un po' a disturbare con la musica, a mettere un po' su il volume. Però c'era proprio quest'area di tranquillità e questo posto bellissimo della Sardegna. Non so se anche lì ha colpito il caro Lettini che stavo leggendo. Caro Lettini, caro spiagge 2026, aumenti qui e lì. Quanto costerà adesso un lettino e un ombrellone in spiaggia? Ovviamente dipende dalla spiaggia. Mi fate un favore, cioè questo voglio proprio sapere come informazione. Cerchiamo di utilizzare la radio

fare da nord a sud Italia, se siete in spiaggia, se siete già tornati dalla spiaggia, dalle vacanze, il costo del lettino e dell'ombrellone, dove siete stati o dove siete in questo momento. Quanto costa? 342 654 3210. Vai!

0: 19. Salve! Buonasera, in onda con Andrea Mattei, insieme fino alle ore 21. Ora c'è la musica italiana.
1: M2O suona così.
2: M2O.
1: Più musica. M2O. M2 Hit. Italian Remix. M2 Hit. Allora.

0: a Fontane Bianche.
1: Un ascoltatore ha detto costa 35 euro tutto il giorno. È tanto, è poco, non lo so.
0: Però intanto grazie per questo messaggio. Era l'M2 Hit.

0: piaceva a Morfeo. Wake up, Neo. Matrix has you. Bella! Che abbiamo ritirato fuori, che filmone. Purple Disco Machine in onda su M2O, 19:09 minuti. La promessa è che non fischieranno più le cuffie, ma la promessa no, è che arriverà il Play With Us prima delle ore 21, credo.
1: Ciao,
0: eh.
1: Andrea.
0: Ciao.
1: È il mio primo messaggio in assoluto.
0: Dai, davvero.
1: M2O. Ciao. Anche se... vi sì. ascolto già da anni.
0: Grazie allora.
1: Sì. Sono stata a Lerici circa due settimane fa. Mm-hmm. Un ombrellone, due lettini, 50 euro.
0: 50? Ciao Manuela! Di dove sei, Manuela? Grazie! E soprattutto, adesso che ti sei risentita in onda, com'è stata la prima volta che hai risentito il messaggio vocale in onda alla radio su M2O? Ti ascolti da anni? Trauma? Spero di no. Abbiamo una novità in arrivo? Eccola!
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.

0: alcuni ti chiamano Ciao Man. Gimme, gimme, gimme a Man After Midnight, storica canzone. Questo remix è stato realizzato da Lee Cabrera. In onda su M2O, ovvio, ovvio, siamo noi, salve!
1: Ciao Andrea!
0: Ciao!
1: Finalmente quasi in ferie!
0: Davvero? Ok! Sì. E Lettino?
1: Abbiamo il bar, dai! Uno
0: ah,
1: free.
0: Tu sei qui
1: uno
0: per
1: io,
0: il bar!
1: Uno te e uno tutti gli amici di M2O!
0: Ma
1: ciao,
0: non lo so,
1: Paola,
0: non lo so! Paola, non lo so se adesso sento delle voci! Scusa, possiamo aprire il bar, per favore? Sì? Open? Vai!

0: love, love.
1: Olivia Dean, So Easy, nella versione remix, lei proprio lo dice, è proprio facile innamorarsi di me. Poi tu, incuriosito, vai a vedere la sua foto, dei video live e annuisci con la testa e dici sì.

0: Sì, decisamente sì. L'abbiamo sentita nella nostra playlist, che puoi vedere anche dal nostro sito m2o.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: ma lettino ombrellone, speso una follia, ho fatto una pazzia, speso una follia, lo vedi che allora tutto, lo so, tutto torna, stiamo parlando proprio di questo, quanto costa nella tua zona, oppure nel posto dove sei andato in vacanza o dove sei ora in vacanza, così, due lettini, un ombrellone, ma giusto per capire, senza polemiche, ma assolutamente no, noi andiamo verso il sole splende sempre. Questo è, diciamo, come dire, l'indizio per l'M2O, lasciamo sempre un po' di mistero quando arriva quello delle 19.30. Lo sentiremo dopo aver sentito le ultime news. M2O,
1: DJ Station. Buonasera dalla redazione. Un accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare tra oggi e domani, lo ha fatto sapere il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Siamo in trattative con gli iraniani, ha detto. La notizia ha fatto calare il prezzo del petrolio, il Brent è sceso sotto quota $80 al barile. Le borse europee hanno chiuso in rialzo, sostenute proprio dall'allentamento delle tensioni sul mercato petrolifero. Al termine delle contrattazioni, Milano è stata la migliore in Europa con un più 1,26%. Alla videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, la Spagna ha chiesto all'Italia di revocare il blocco del trattato di Schengen. Il ministro dell'interno Piantedosi ha precisato che la sospensione non è una misura contro la Spagna. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Franco Baresi che si sono celebrati stamattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. I suoi ex compagni di squadra del Milan hanno portato in chiesa la bara della leggenda rossonera e della nazionale, spentasi a 66 anni venerdì scorso. Proprio all'indomani dei funerali di Franco Baresi si giocherà il primo derby della stagione. In realtà è un test amichevole che andrà in scena a Perth in Australia. Il fischio d'inizio alle 13 ora italiana.

0: Adesso arrivo il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata condizioni stabili salvo isolati addensamenti in montagna, domani mattina sole su tutto il paese con caldo in aumento già dalle prime ore del mattino, in giornata serena ovunque con qualche temporale in montagna e in Sardegna, massime opprimenti con picchi fino a 40 gradi. Le notizie da ilmeteo.it tornano domani mattina.

The Rainbow, Funkstar Deluxe. Questo gruppone, quanti saranno i Funkstar Deluxe? In realtà solamente uno, è un DJ produttore che arriva dalla Danimarca e questo è il suo remix più famoso della canzone di Bob Marley, Sun is Shining. Ma era l'M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ah, ma allora è vero. Allora c'è il Play with us in regalo con il nostro appuntamento che arriva a sorpresa, ma che fortunatamente arriva anche con dei regali. In regalo appunto abbiamo il parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi, frisbee, stickers, tutto griffato M2O. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Dimmi.
3: Play with us, sì? Stasera sta a noi, sì. Arianna, Alessandro e Damiano dal Livorno.
2: Vai, eccolo, appunto, avete deciso. E allora il Play with us è per voi.

0: Time in the mix. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Haddal. L'abbiamo appena sentita in onda su M2O. Siamo arrivati alle 10, no, alle 8, perché mancano 10 minuti per arrivare alle 8. C'è questo ascoltatore che ha scritto: ciao, sono Sigfrido da Monfalcone, costo qui nella mia zona di due lettini e un ombrellone 22 euro. Onestissimo. Certo, un nome così oggi nel 2026, Sigfrido,

0: spacca, un nome che spacca. Fatelo dire, proprio come quel Siegfriedo là, quello della Rai. Stiamo parlando proprio di questo, così, senza polemizzare, ma giusto per capire quanto costa il lettino, l'ombrellone, nel posto dove sei in vacanza, magari, e dove sei in vacanza, oppure nel posto della tua zona. C'è anche chi sta per andare in vacanza e si è un attimo informato, giustamente, su com'è la situazione dei prezzi, su quanto dovrà spendere, perché poi tu vai in vacanza, ma in realtà si spera tu possa girare, cioè che ci siano anche le possibilità e i posti da andare a visitare, no?
1: Ciao Mattei, buonasera a tutti, Mattia da Treviso. Io Mattia, tra qualche giorno sarò in Puglia, precisamente a Marina di Dizzano.
0: È bello perché lui sembra il salve a tutti, siamo per decollare, il vostro comandante che vi sta parlando, a quel tono là, bravo.
1: Di Taranto, su uno stabilimento lì vicino, non faccio il nome, dove praticamente due lettini con un ombrellone costano 50 euro al giorno, ragazzi.
0: Due lettini e un ombrellone, quindi siamo sul doppio di Monfalcone, di quell'ascoltatore di prima che aveva detto 22 euro. Beh, poi ovviamente cambia da zona a zona, però bravo, ti sei andato ad informare, ok.
2: Ciao, sono Laura.
0: Ciao.
2: Siamo appena tornati, siamo stati ad Alghero.
0: Sì. E ah, è vero, lei di Alghero.
2: La spiaggia
0: l'avevamo già messa, sì.
2: Abbiamo pagato.
0: Quanto?
2: Un ombrellone e due lettini, 25 euro.
0: 25.
2: Ciao, bacione.
0: Onestissimo, onestissimo. Quanto costa un lettino e un ombrellone? Ma soprattutto, Laura, sei andata ad Alghero in compagnia di uno straniero?

Another World. Medusa con Ayla in onda su M2O, quasi la bonus track prima delle 8, perché in realtà ne abbiamo una che non ti aspetti, ma che ti piacerà.

0: scusa, c'ero prima io però, allora.
1: Sono un attimo qui al bar. C'era uno che voleva passare avanti, un italiano, sicuramente, sicuramente.
0: Scusa, ma sei italiano? Infatti si capiva. No, no, fai la fila, fai la fila.
1: Una delle cose che più ci rimproverano all'estero noi italiani è che non vogliamo rispettare la fila. La fila? Che cos'è?
2: Digitale terrestre.
1: Ah, la marca, quella delle scarpe. Ah, ok, ok.

0: aspetta un attimo, me lo fai senza ghiaccio? Grazie, grazie. Salve, in onda con Mattei ancora fino alle 9.
1: M2O. Enjoy your summer.

Galantis, Runaway. Allora, se sei tra quelle persone che devono ancora andare in vacanza e sono magari anche proprio adesso alle 8 minuti al lavoro, you and I avrai sicuramente guardato un accessorio, un qualcosa, come io ho guardato il mixer, vedi, siamo sempre qua, io e te, vicini vicini, ancora per, dai, una decina di giorni. Siamo in onda insieme fino alle 9, abbiamo un altro appuntamento con la novità musicale.

settimana. Ah, dobbiamo ancora lavorare. Potrebbe anche essere questa la tragedia rappresentata in questa grande opera che è stata ripresa da Alan Walker. Il DJ che torna così. Lei invece è Eva Max e la canzone, devo anche dire, molto ben riuscita, che la Carmina Burana sta bene anche in questa versione incredibile, si chiama Fate. Oh yeah! Sentite in onda all'interno della

0: ragazzi, che pace qua nella spiaggia di via Massena, bello. L'acqua è calda oggi, beh, a quest'ora con i 40 gradi che ha fatto nella nostra città. The Wave in onda, Jungle, gruppo musicallo, perché è gruppo, capito, musicallo, che arriva dall'Inghilterra, sentito in onda su M2O. Tra l'altro poi nella nostra spiaggia, cioè non costa l'ombrellone, ma va, ma non costa niente. Da te invece?
1: Ciao Salvatore da Bari.
0: Ciao.
1: Allora, in realtà per me costa attualmente una cifra veramente esagerata, tipo, euro.
0: Ma perché? Come zero euro?
1: Abbiamo una bellissima spiaggia libera qui nei dintorni di Bari,
0: che allora...
1: è molto comoda e si può utilizzare tranquillamente.
0: Vedi.
1: E io sinceramente la preferisco. Ciao.
0: Ciao Salvatore da Bari. Stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

to the floor. Erano gli Star Sailor e questa versione nuova, e devo dire anche non male, è realizzata dagli Offenbach, gruppo musicale DJ producer che arrivano dalla Francia, anche loro, ma i nostri cugini francesi, mannaggia. Sentite in onda su M2. Allora, io prima, quando ho detto dalla spiaggia di via Massena, eccola, ho innescato un qualcosa di incredibile, perché stanno arrivando delle foto bellissime di tramonto in spiaggia. Allora guarda, cioè, te lo devo proprio dire con l'M2 Old, vamos alla plage.

0: Eccola. Ma è la playa di Catania.
1: E anche quella, anche quella.
0: Ma è la canzone di Miranda che arriva dagli anni 90 all'appuntamento con l'M2 Old che non delude mai. Questo tramonto è della spiaggia libera di Ioppolo. Si dice così, in Calabria? Grazie. L'M2 Old tornerà.

su M2O, più musica, ma anche più mare, vai, più mare, più musica, più mare. Più mare con più musica, vedi, abbiamo tutto qua, bastava dirlo. Saluto Barbara che scrive: venite in Abruzzo ragazzi. Qualche sera fa mi ha mandato anche questa bellissima foto di questo bellissimo tramonto, lettino e ombrellone 25 euro, venite in Abruzzo, abbiamo anche del buon vino. Barbara, grazie per questo invito, anche l'Abruzzo è una terra meravigliosa,

0: più musica.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: chi è?
1: Più mare, sì. Più musica, sì. Più Mattei.
0: No, che io tra 10 giorni. Guarda la mano. No, nel senso che ci sono persone che mi aspettano, ma più che altro c'è Lupo, Vito, Greta, Nero e gatti, cane, quindi poi dopo, sai, cioè dovrei vedertela con loro, sono molto aggressivi. Cuccioli, siamo arrivati quasi alle 9, siamo in onda qui su M2O, abbiamo parlato di diverse cose e la mia attenzione è andata a questa notizia, non so se è confermata, perché ormai purtroppo ci sono anche delle notizie che per attirare il nostro sguardo oppure per attirare il nostro click vengono un attimo create, vediamo se è vero. Questa è proprio di oggi e di questa mattina e ti dice che c'è un poliziotto che è travestito da pianta nel New Jersey, siamo negli Stati Uniti d'America, dove noi abbiamo mozzarella, pepperoni, pizza pepperoni. E nel New Jersey un agente si è travestito da pianta, quindi proprio come fosse in un film dove ci sono degli aiutanti di Rambo vestiti da pianta, da cespuglio. Ma tutto questo perché? Sarà stata un'operazione sotto copertura? No, per vedere quanti automobilisti alla guida avevano il telefonino, erano distratti dal telefonino, dallo smartphone. Non so se è legale, in Italia forse non è legale fare questo tipo di multe o comunque sorprenderli in questo modo, non è nemmeno concesso ovviamente dal regolamento per la nostra sicurezza guidare con il telefonino, quindi se sei alla guida occhio ricordatelo e soprattutto occhio ai cespugli, non si sa mai.

0: House, What a Life, What a Life. Nella playlist di M2O forse abbiamo un paio di bonus track, o forse solamente una. Nel frattempo c'è lui che conferma che è arrivati a ora.
1: Oh, bello. Ora
0: cosa, scusami?
1: Ora sono un cotto, ho bisogno, sì, delle ferie, no, ultimi giorni poi.
0: E poi dove vai, scusami?
1: 30 di agosto, non ne voglio più sapere.
0: Ah, ok.
1: Ciao, Domenico D'Empoli.
0: Domenico D'Empoli.

di Barbatucches in onda su M2O. Allora, grazie per aver sentito M2O, continuate ad essere dei nostri. Sta per arrivare la M2O Hot Summer. Noi ci sentiamo, ci vediamo. Dai, oh, ci vediamo come quando ti incontri con qualcuno. Oh, ma allora ci vediamo per quella cena, eh? E poi non si farà mai. Ma nel nostro caso non sarà così, perché vi aspetto domani a partire dalle ore 6 del pomeriggio in onda su M2O.

0: hot summer.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,90 €.

0: 39 e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Okum, dal 5 agosto al cinema.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: M2O Hot Summer.
10: Hot Summer.
9: La playlist dell'estate di M2O.
11: Hot

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: hot summer.
1: Can't touch this.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Questa è la Hot Summer di M2O. Hot Summer.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Okum, dal 5 agosto al cinema.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
13: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
14: Yeah, man.
13: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
15: Hey, hey, put it all the way.

0: M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: M2O.
4: DJ Time.

0: Syndication.
1: La Paz, Manaus, Santiago.

0: hocus pocus.
1: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: M2O
8: DJ Time. DJ Time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: M2O DJ Time.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: You're listening to Dance With Us.
0: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Stay tuned. Next artist performing,
1: Alok.
0: Stay with us.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Electronic music.
9: You're listening to Dance With Us.
10: Best DJs.
11: Dance With Us.
12: Be a part of the musical transformation.
13: Dance With Us.
14: Move into the sound.
15: Please welcome.
0: Tonight, Alok.
16: Rave the World Radio.